0: tsotse o di etsang a una challenge empa tsotse o di etsang ke tsa batho ba na le challenge a una challenge a o gole
1: tsana
0: ka o gole tsana
1: baby
0: go no go ha si o mo mo tsisa
1: DJ Stone.